0: Lim FM, The Andere Radio.
1: Ayo, no apra wan liba, du ni bisma, du no wan jumpo wan gotros refgiyu. Memere disi.